0: grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie.
1: Levanta sus manos al cielo. Dele gracias a Dios en esta noche y dile: Señor, ya no se trata de mí, ahora se trata de ti.